Pronto? Pronto? Emanuela? Emanuela, pronto? Emi, Manu, Emma. Emanuela, mi senti?

0: That's funny. Quanto vampi sente, un po' poco quella era te. Compro sempre a parte, in oltre una vea. Un po' con Baviero, un po' con la che era se. Ancora viendo a te, in oltre una sei.
1: Gesanglich ist Evelyn enorm vielfältig unterwegs. Von Bossa Nova in Fantasiesprache über Jazz bis hin zu Country-Songs.